Ma l'amore è così strano, certe volte non è come immaginiamo. C'è qualcosa nei tuoi occhi